Bonobiso kankulunkulu uthi ungathandi ukwenza into. Bonobiso kankulunkulu ukubamba kanje uthi usathe. Oh, Baba!